Io credo che mi è fatto il servizio degli aeroporti hacia Santiago del Estero, 340-340 Ugarte, 15113, salida estatalizada Vivam 4-1, restricción 56 a 19 y el código 1637.

0: 6. Sei ore l'8, ora si dice a fare a voce 4 marzo non sei po'.
1: Entrate il gol, ingressa po' prima, iniziamo.
0: Entrate il gol, ingressa po' prima, iniziamo.

0: Vai ground, Grand Rio, 9292, vai via Delta.
1: Vai via Delta 8192,
0: vai via Alpha Lima, 3605. Alpha Lima, 3605.

0: resolvi com essa parte.
1: Parche superficie 1, apparto, secondo me è di gran gioia, adesso.
0: No, tipo, vabbè, buona, salto un tanto di prima, prevedo.